invisibili, così cos'ha? Ripropongo la giacca nuova e per la strada la gente fa: guarda, guarda che giacca nuova, sembra la foda.

lavoro nel varietà, sono uno con la giacca nuova, questa è l'unica verità. Così si offendono e si rivoltano e ti sgambettano. Sarà, sarà, poi dopo un attimo

nasce da friggere bambola, sono pazzo di te bambola, com'è inutile dirtelo bambola, ma è più forte di me bambola. Sono nato per perdere ciondola,

passa di qui come un incantatore, brucia un sogno e vuoto è il suo splendore.

sola, lo capivi anche tu. Bambola, meritava anche lei perlo. Bambola, e non sorriderci su.